0: Parlez-vous France?
1: Dove se non sramotile, se ni sopravvino una povera niti e ne ga volivne da rezultata.

Ja, questa mega trasciona, danni che venne, buoni che venne. Ci volevo vedere che c'è il logo e pensavo che in realtà è buono, che finisce, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di oro, è un po' di o